così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ma tu fuggirai e nella notte

cuore batte più forte accanto a te, non so spiegarmi che cos'è. Non voglio innamorarmi, ma io